grandi dati da noi, ma se si vuole fare un momento con lui di mio, e si è andata con me, da dove di mio, e vede, con che sentite la danza di la mia. Kaya nung ilan sa mga tayo, minitana, lahat ng mga earth enthusiasts, even ako natuto din ako doon, me as a parent naman, dami mo, maging artist din tayo.